amici miei, dei miei ragazzi ti ricordati, portano i fiori su quella via lì e sulle foto amici nostri che vi